cosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

tratto imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne.